0: libero l'istante la voglio.
1: Occorre simulare, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
0: Ti m'assicuro.
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi.

0: attendi. Come facemmo del conte Palmieri, simulata, come avvenne del Palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
0: E sia, le darei passo. Vada!

0: pace, signor!
1: Sciagurato! Mi trovano prova sicura, perisemona e impuna! Non sfuggir, non sfuggir, nulla ti giova!

0: mai.
1: Lo scegne se vedete,
0: lo scegne se vedete,
1: lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se ved